Nel lì della vittoria l'incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Celle, brata sanguina, apta, cerca, loda per da sempre in me, ogni lume terra cel, in cel, lo represso da cuccia, amor, nel silenzio l'aspettia, amor, trema ancora.

Raffer marcia trono, questa saito mi teppe, tu spalzarmi per sempre. E pur la vita se